Dante sola me la sosia al cambia la scava sa cal cambia so to si so io lo sto so to si so aber caso capa alta gar caro aspettava se tu la se

poi si andare e che soia si mita e a me che soia raura l'erca cura chi pi raura l'erca sinna te la snuia tov sinna te la snuia sinna raura l'erca sinna